0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la 14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion ancora in fiamme. Restano poi 3 km di coda a partire da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la 14 Adriatica, dove c'è la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion che è ancora in fiamme. Restano poi al di fuori del tratto 3 km di coda a partire già da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e mantenete le distanze. Buona serata.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Adriatica, dove c'è ancora il tratto chiuso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamme. Restano al di fuori del tratto chiuso 2 chilometri di coda a partire da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion che è ancora in fiamme. Al momento c'è un chilometro di coda a partire da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Adriatica, dove c'è ancora la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion che resta in fiamme. C'è poi un chilometro di coda a partire già da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, allacciate le cinture, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale è ancora quella della 14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione ad Ancona a causa di un camion in fiamme. Resta ancora un chilometro di coda a partire da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la chiusura del tratto per un veicolo in fiamme in A14 Adriatica tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia verso Ancona. A causa del tratto chiuso c'è traffico all'uscita obbligatoria di Pineto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale è ancora quella della A14 Adriatica, perché c'è il tratto chiuso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamme. Resta poi la coda per l'uscita obbligatoria a Pineto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la 14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia verso Ancona a causa di un camion in fiamme. Infine c'è traffico intenso a Pineto a causa dell'uscita obbligatoria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Ancora notizie dalla 14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamme. C'è poi infine traffico intenso a Pineto a causa dell'uscita obbligatoria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, tranne in A1 Milano-Napoli, perché c'è stato un incidente in galleria tra il bivio con la direttissima e Calenzano per chi viaggia verso Firenze al momento. La coda è di circa 4 km perché si viaggia solo in terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: 14 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Iniziamo con la 14 Bologna-Taranto, dove per il ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto nel corso della notte si registrano 9 km di coda tra Teramo, Giuliano Mosciano e Pineto verso Pescara. Al momento si transita su una sola corsia, mentre per il traffico intenso, sempre su questa autostrada, code a tratti tra Pedaso e San Benedetto del Tronto, sempre in direzione di Pescara. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso, code a tratti verso Bologna. Tempi di percorrenza fino ad un'ora si registrano tra Fiorenzuola e Terni di Canossa Campegine, a seguire tra Parma e Bologna. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine sulla 30 Caserta-Salerno 3 km di coda da Mercato San Severino verso Salerno per il traffico sulla viabilità ordinaria. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: 44 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda sempre la 14 Bologna-Taranto. A causa del ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto al corso della notte, si registrano 10 km di coda tra Val Vibrata e Pineto verso Pescara. Vi ricordo che al momento si transita su una sola corsia, mentre a causa del traffico intenso, code a tratti in direzione sud verso Bari, tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto, e tra Pescara Sud e Lanciano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli ancora per i flussi intensi, code a tratti verso Bologna, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Fiorenzuola e Terre di Canossa e Campegine, di 20 minuti tra Modena Nord e Bologna. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine sulla 30 Caserta-Salerno traffico sulla verbita esterna, 3 km da Mercato San Severino verso Salerno. Fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. La notizia principale riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Val Vibrata e Pineto verso Pescara registriamo 11 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre al momento su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Risalendo in A14 tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto verso Taranto, le code tratti causano invece tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Analoga è la situazione anche sulla 1 Milano-Napoli. Siamo tra la diramazione di Roma Sud e Nagni in direzione di Napoli. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno, perché tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo di Salerno e Avellino verso Salerno sono 3 invece i chilometri di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. E poi invece, andando ai valichi di frontiera, sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento dogane. Tutto, vi auguro buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta a quest'ora sulla rete. La notizia principale proviene dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Val Vibrata e Pineto in direzione di Taranto ci sono 12 km di coda per il pressino incidente. Il traffico al momento scorre su una sola corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Risalendo in A14 tra Civitanova Marche e Val Vibrata verso Taranto c'è una coda per traffico intenso ed è analoga la situazione anche sulla 1 Milano-Napoli. Siamo nel tratto compreso tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Anagni in direzione di Napoli. Poi sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e bivio con il raccordo di Salerno Avellino verso Salerno, 3 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. E poi in conclusione sul traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese verso l'Italia, tempi di attesa di circa mezz'ora, analoga situazione nel senso inverso. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bolino Rosso. La notizia principale proviene dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Val di Brate e Pineto in direzione di Taranto ci sono 15 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre su una sola corsia. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, ci sono invece 3 km di coda. In questo caso si tratta di un tamponamento tra 5 auto. E poi siamo sulla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo di Salerno Avellino verso Salerno, 2 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Vediamo la situazione valichi di frontiera. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Ponte Bogovizza verso Tarvisio, 1 km di coda per traffico congestionato, mentre sul traforo del Monte Bianco, dal piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di percorrenza di attesa, scusate, sono di circa mezz'ora. Analoga situazione anche nel senso inverso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete, vediamo le notizie principali al momento, infatti confermato bollino rosso sulla rete, partiamo dalla A1 Milano-Napoli dove tra la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna abbiamo 4 km di coda per un incidente da poco risolto, mentre invece spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto riscontriamo code per traffico intenso tra Civitanova, Marche e Pineto in direzione di Taranto con tempi di percorrenza superiori anche di un'ora. Ci spostiamo adesso sui valichi di frontiera perché sulla 23 Palmanova-Tervisio tra Ponte Bogovizia verso Tervisio 1 km di coda per traffico congestionato e sul traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa un'ora, analoga situazione nel senso inverso. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermati le previsioni da Bollino Rosso. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel-San Pietro verso Bologna abbiamo 4 km di coda per un incidente tra 4 auto. E sempre in A14 nei tratti tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Taranto, tempi di percorrenza di circa 40 minuti, mentre tra Porto Sant'Attilio e Pescara Nord i tempi di percorrenza sono di circa 2 ore. Anche sulla 1 Milano Napoli, tempi di percorrenza di elevati tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Anagni in direzione di Napoli. Poi invece ai valichi di frontiera la situazione sulla 23 Palmanova Tervisio tra Pontebba e Ugovizia verso Tervisio, 1 km di coda per traffico congestionato, mentre in corrispondenza del traforo di Montebianco da piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di 3/4 d'ora, nel senso inverso i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza. Tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna abbiamo 7 km di coda per un incidente tra 4 auto. E rimanendo ancora sulla A14 tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord verso Taranto, i tempi di percorrenza per le code sono di circa 2 ore. E sempre in A14 tra la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna c'è 1 km di coda per un incidente, ma questo ormai è risolto. Sulla 1 Milano-Napoli anche qui flussi intensi tra il bivio con la 24 Roma-Teramo-Anagni in direzione di Napoli, ci vuole più di un'ora per percorrere il tratto. Venendo poi alla A26 dei trafori, trova De Masone verso Genova 3 km di coda per un mezzo in avaria. Chiudiamo con i valichi di frontiera, perché dal traforo del Monte Bianco, da Piazza Italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. È tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da bollino rosso sulla rete. Vediamo le notizie principali al momento. Lo facciamo partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code tratti per traffico intenso tra bivio con la A24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli, tempi di percorrenza superiori all'ora, e anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta Mare e Pescara Nord in direzione di Taranto, qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora e mezza. Mentre invece, spostandoci sulla A26 dei trafori, trovate Masone verso Gravellona-Toce, 3 km di coda per un veicolo in avaria. Vediamo adesso la situazione dei valichi di frontiera sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Ponte Bogovizia verso Tarvisio, 3 km di coda per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un démon, je dis ça cher. Encore un démon.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da bollino rosso. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Taranto i flussi intensi determinano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Riscendendo in A14 tra Grottamare e Pescara Nord verso Taranto, invece i tempi di percorrenza si attestano a circa un'ora e mezza. Analoga situazione anche sulla 1 Milano-Napoli. Siamo tra il bivio con la 24 Roma-Teramo-Anagni in direzione di Napoli. Vediamo la situazione ai valichi di frontiera, partendo dalla 23 Palmanova Tervisio, perché tra Pontebba e Ugovizza verso Tervisio sono 5 km di coda per traffico congestionato. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, invece tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale. Cambiando versante, siamo sul trafalo del Monte Bianco, da Pezzale Italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa 2 ore, nel senso inverso si attestano circa 3 quarti d'ora. Guidate con prudenza e buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli. Ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, quindi confermate le previsioni da bollino rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti tra il bivio con la 24 Roma-Teramo al Colleferro verso Napoli. Il tratto si percorre in un'ora, 45 minuti in più del normale. Situazione che ritroviamo anche tra la Complanare di Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Trafficata anche l'acqua 14 Adriatica, dove il tratto tra Grotta a Mare e Pescara Nord verso Pescara si percorre in un'ora. Code anche tra Bologna San Lazzaro e Imola per chi viaggia verso Ancona, con tempi di mezz'ora. Infine, sulla 23 Palmanova Tarvisio ci sono 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato, con tempi di 40 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bollino Rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formate code a tratti tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli. Il tratto si percorre in 1 ora 45 minuti in più del normale. Situazione simile anche tra la Complanare di Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficata anche la A14 Adriatica, dove il tratto tra Grotta a Mare e Pescara Nord verso Pescara si percorre in 1 ora, code anche tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza invece di circa mezz'ora. E infine sulla 23 Palmanova Tarvisio si sono formati 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per chi viaggia verso Tarvisio per il traffico congestionato. Il tratto in questione si percorre in circa 40 minuti, mezz'ora in più del normale. Queste al momento le principali notizie, è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da bollino rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, con tempi di percorrenza di 15 minuti, il doppio del solito. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove il tratto tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli si percorre in un'ora 45 minuti in più del solito. Andiamo sulla 23, Palmanova Tarvisio, ci sono 4 km di coda tra Ponteba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza sono di mezz'ora. Andiamo infine sulla A9 Lainate Chiasso, dove ci sono 3 km di coda per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con tempi invece in questo caso di 25 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto, a dopo.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Energia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bolino Rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code di 4 km tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto con una sola corsia disponibile al traffico. Sempre in A14, code a tratti per i flussi intensi tra Bologna, Casalecchio e Imola verso Ancona, con tempi di attraversamento del tratto di 35 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove le code per il traffico intenso tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli si percorrono in 1 ora e 10 minuti, 50 in più del normale. Andiamo infine sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per lo svolgimento delle operazioni doganali. I tempi di percorrenza sono di 25 minuti. È tutto.

Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code di 6 km tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto con il traffico che circola sulla corsia di marcia. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove le code per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma si percorrono in 20 minuti, 10 in più del normale. Sulla diramazione di Roma Sud, le code tra il grande raccordo anulare e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima si percorrono in mezz'ora, il doppio del solito. E andiamo infine sulla 9 Lainate Chiasso, dove si sono formati 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per lo svolgimento delle operazioni doganali. I tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bollino Rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code a tratti per il traffico sostenuto tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, le code tra il bivio con la 24 a Roma Teramo e Colleferro verso Napoli si percorrono in 1 ora e 10 minuti, 50 minuti in più del normale. Andiamo sulla 10 Genova-Savona, dove segnaliamo code tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Aeroporto verso Ventimiglia per il traffico congestionato, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine sulla 9 Lainate-Chiasso, le code sono per l'attraversamento alla dogana svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, confermate quindi le previsioni da Bolino Rosso per quanti sono diretti verso le maggiori località turistiche. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove le code per i flussi intensi tra Pescara Ovest e Lanciano si percorrono in circa 45 minuti per chi viaggia verso Bari. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove i tempi di percorrenza tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli sono di circa un'ora. Situazione che ritroviamo poi anche in Liguria sulla A7 Milano-Genova. Le code tra il bivio per la 12 e quello con la 10 Genova-Savona verso il capoluogo ligure si percorrono in circa 15 minuti. Flussi intensi infine anche sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia tra Cormano e Milano Est. I tempi sono di circa 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Queste al momento le principali notizie. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da bollino rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla A30 Caserta Salerno, dove segnaliamo code di 3 km per il traffico congestionato tra Mercato San Severino e di raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Andiamo ora sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, con tempi in questo caso di 20 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove le code tra Fiorenzuola e Parma verso Bologna si percorrono in 40 minuti, 15 in più del normale. Infine al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia, verso Chamonix, sono di circa 3 ore. Proprio per regolare i flussi intensi diretti al traforo è momentaneamente chiuso il tratto tra Morget e la statale 26 sulla A5 Torino Aosta Montebianco. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, vediamo le principali notizie. In Liguria segnaliamo 5 km di coda per incidente in cui sono coinvolti una moto e un'auto sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello restano 3 km di coda per un furgone che aveva preso fuoco verso Roma. Traffico verso il meridione sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro con tempi di percorrenza di circa 50 minuti invece dei soliti 20 in direzione di Napoli. In campagna sulla 30 Caserta code per traffico da Castel San Giorgio fino alla barriera di Salerno e 3 km da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. Per i spostamenti ai confini code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo 3 ore di attesa per il traffico intenso diretto in Francia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra mezz'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 90.

49 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. In Liguria segnaliamo 3 km per traffico congestionato conseguente ad un incidente rimosso sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Code per incidente risolto anche sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa, code a tratti per traffico verso Roma. Flussi intensi verso il meridione sulla 1 tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti invece dei soliti 20 in direzione di Napoli, e 2 km di coda per un incidente tra Napoli centro direzionale al bivio della 3 Napoli-Salerno, sempre in direzione di Napoli. Inoltre in Campania sulla 30 Caserta-Salerno 2 km di coda da Castel San Giorgio fino alla Brera di Salerno, e a seguire 3 km da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. Infine sulla A9 Lanate-Chiasso code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, a più tardi.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La circolazione sta diminuendo sulla nostra rete. Vediamo le zone interessate ancora da traffico. In Lombardia rileviamo code a tratti per un incidente risolto sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano e sulla 4 Milano Brescia traffico tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano Napoli flussi intensi tra Piacenza, il bivio della 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. Inoltre tra il bivio della 24 Roma Teramo e Colleferro 40 minuti di percorrenza invece dei soliti 20 verso Napoli. E proseguendo nella stessa direzione un chilometro di coda per incidente tra Napoli centro direzionale al bivio della 3 Napoli-Salerno. Inoltre per traffico sulla 30 Caserta-Salerno 3 chilometri di coda da Castel San Giorgio fino alla barriera di Salerno e 3 chilometri da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. E concludo con le code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e 3 ore di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia la Sala, la circolazione sta diminuendo, vediamo le zone interessate ancora da traffico. In campagna sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo 3 km di coda da Castel Don Giorgio fino alla barriera di Salerno e 3 km a seguire da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. Sulla 1 Milano-Napoli flussi intensi tra Piacenza e il bivio della 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Inoltre tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro 40 minuti di percorrenza, il doppio del solito verso Napoli. Traffico con coda a tratti sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara tra Civitanova Marche e Fermo e tra Grotta a Mare e Teramo Giulianova. Inoltre sulla 14 Adriatica code per traffico in uscita a Termoli. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est, code per lavori verso il centro città e concludo con le code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: time.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo, ma rileviamo ancora traffico in Campania, in particolare sulla 30 Caserna, dove segnaliamo 3 km di coda da Castel San Giorgio fino alla barriera di Salerno e 3 km da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. Registriamo flussi intensi anche nel versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove rileviamo 2 ore di attesa in ingresso in Francia. Sulla 1 Milano-Napoli traffico sostenuto tra Fiorenzuola e il bivio della 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Inoltre tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro 50 minuti di percorrenza invece dei normali 20 verso Napoli. Un incidente in cui sono coinvolte 2 auto condiziona la viabilità sulla 14 Bologna-Taranto tra Canose e Andria in direzione di Bari e per un incidente avvenuto sulla viabilità esterna all'autostrada conseguenti code sulla 9 Renate-Chiasso per uscire al Lago di Como. In alternativa consigliamo di utilizzare l'uscita Como-Monte Olimpino. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pia Radio.
1: Buonasera e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La viabilità sta tornando alla normalità sulla nostra rete, ma rileviamo ancora traffico in campagna. In particolare sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo 3 km di coda da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. E registriamo flussi intensi anche nel versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo 1 ora e mezza di attesa in ingresso in Francia. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico tra il bivio della 24 Roma Teramo e Colleferro stimiamo 30 minuti di percorrenza in direzione di Napoli. Per incidente sulla viabilità esterna all'autostrada, conseguenti code sulla 9 Lenete Chiasso per uscire al lago di Como. In alternativa consigliamo di uscire a Como Monte Olimpine. E sulla 9 segnaliamo anche coda tra lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Infine Liguria, per lavori da 12:30 alle 5:30 sarà chiusa la 10 Genova Savona da Genova Pra a Genova Aeroporto in direzione di Genova. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altri aggiornamenti. A dopo.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione è tornata alla normalità sulla rete, ma rileviamo ancora traffico nel versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo un'ora di attesa per quanti sono diretti in Francia. In Campania segnaliamo circolazione sostenuta sulla 30 Caserta Salerno da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. In Liguria, per la manutenzione delle gallerie, da mezzanotte fino alle 6 di domani mattina chiuderanno la 12 Genova-Sesti Levante tra Lavagna e Chiavari verso Genova e la 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per lavori la pavimentazione, da mezzanotte e mezza fino alle 5:30 sarà chiusa la 10 Genova Savona tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, ricordo la chiusura per lavori fino alle 23 del 28 agosto tra il bivio della Tangenziale Est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sara. La viabilità è scorrevole sulla rete, ma rileviamo ancora traffico nel versante italiano del traforo del Monte Bianco, con mezz'ora di attesa per quanti sono diretti in Francia. E in Campania segnaliamo circolazione sostenuta sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso Salerno. In Liguria, per la manutenzione delle gallerie, da mezzanotte fino alle 6 di domani mattina chiuderanno la 12 Genova Sestri Levante tra Lavagna e Chiavari verso Genova e anche la 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E per lavori alla pavimentazione, da mezzanotte e mezza fino alle 5:30 sarà chiusa la 10 Genova Savona tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, ricordo la chiusura per lavori fino alle 23 del 28 agosto tra il bivio della tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa è consigliato l'ingresso a Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 12 Genova Sesti Levante, dove tra Recco e Genova Nervi verso Genova c'è un chilometro di coda per un incidente. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 12 Genova-Sesse-Levante, dove tra Recco e Genova Nervi verso Genova c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Al momento si transita su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Reggio Emilia, in direzione Bologna, ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi poi anche sulla 23 Udine-Tarvisio, dove ad Ugovizza ci sono code in direzione Tarvisio. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa Reggello e Arezzo verso Roma registriamo 2 km di coda per un incidente tra 3 auto. Inoltre, sempre sulla 1 tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna, ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio. RTL.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa Regella e Arezzo verso Roma registriamo 2 km di coda per un incidente tra 3 auto. Stessa situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove per un altro incidente tra 2 auto, tra Altedo e Bologna Interporto, c'è 1 km di coda verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove per un camion in panne, tra il bivio per la 10 Genova Savona e Masone, registriamo un chilometro di coda verso Gravellona. Ci spostiamo sulla 13 Bologna Padova, dove per un incidente tra due auto, tra Altede e Bologna Interporto, c'è un chilometro di coda verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove per un camion in panne, tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone, registriamo un chilometro di coda verso Gravellona. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente tra due auto, tra Altede e Bologna Interporto, c'è un chilometro di coda verso Bologna. È tutto.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne tra Orvieto e Attigliano registriamo un chilometro di coda verso Roma. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente tra due auto, tra Altete e Bologna Interporto, c'è un chilometro di coda in direzione Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne da poco rimosso tra Olbia e Attigliano permangono 2 km di coda verso Roma. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente tra due auto tra Altedo e Bologna Interporto c'è 1 km di coda in direzione Bologna. È tutto.